0: Gay rap, già nei Pavarotti.
1: Gay rap, già nei Pavarotti.
0: Rossen furba, ale già nei Totti.
1: Rossen furba, ale già nei Totti.
2: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.